El sello Moyo, la Partizano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. El sello Moyo.